0: Arroba FM es
1: la neta,
0: la radio que conecta.
2: Buongiorno, buonasera, el signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfruten del disco de Patricio.